Okay, col disco. Vai, lancia il disco. Dai, baby, vieni che ti insegno. Tira.

Forse non riesco a mettere la testa di un verde, mi scrutano tutto. Forse non riesco a mettere la testa di un verde.